0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Io che ti avevo lasciata sola, sola, sola, sola, poi però sono rimasto

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Sono le 3:58 minuti.
7: WRN Radio.
8: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Teleradio. Solo grandi successi.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Sono le 5.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 5 e 59 minuti.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 28 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche responsabilità in più, ma con il passare delle ore ritroverete sicurezza e concretezza. In amore evitate reazioni istintive. Toro, dopo una prima parte della giornata più movimentata, ritroverete gradualmente stabilità e voglia di emozionarvi. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Gemelli, una giornata ricca di stimoli vi spinge a modificare un programma o a rivedere una vostra idea. In amore fate attenzione alle parole che pronuncerete nei confronti del partner. Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente i vostri spazi e di non farvi carico dei problemi di tutti. In amore cercate un dialogo più diretto. Leone, la giornata acquista progressivamente forza e vi spinge ad essere più intraprendenti. Nel lavoro potete mettere in campo un'idea ambiziosa e ottenere attenzione. Vergine, un po' di agitazione iniziale lascia spazio a una maggiore lucidità, permettendovi di concentrarvi su questioni importanti. In amore potreste scoprire che una persona è più disponibile di quanto pensavate. Bilancia, la giornata vi invita a trovare un equilibrio tra ciò che gli altri aspettano e ciò che desiderate voi realmente. Nel lavoro, una nuova prospettiva può sbloccare una situazione ferma da tempo. Scorpione, le emozioni diventano più intense e vi spingono a prendere sul serio una questione che avevate sottovalutato. In amore serve maggiore disponibilità. Sagittario, la giornata riaccende entusiasmo e voglia di guardare avanti. Nel lavoro potreste intravedere una possibilità interessante. In amore torna la leggerezza. Capricorno, avete bisogno di procedere con ordine, soprattutto se qualcuno cerca di coinvolgervi in questioni che non vi appartengono. In amore lasciate emergere il vostro lato più tenero. Acquario, la giornata vi offre uno stimolo a cambiare prospettiva e a sperimentare una strada diversa dal solito. In amore non abbiate paura di prendere una posizione chiara. Pesci, dopo una fase iniziale più emotiva, sentite il bisogno di ritrovare stabilità e riferimenti sicuri. Nel lavoro affidatevi alla vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.

Lunedì mattina, ci siamo, eccoli qua, benvenuti, 28 di settembre, 271esimo giorno del calendario, mancano 94 giorni per arrivare alla fine del 2026, anche oggi siamo pronti, apriamo assieme questo lunedì e questa nostra settimana.

Era il 28 settembre del 1992, in molti lo ricorderanno, magari non proprio la data, ma ricorderanno l'inizio del karaoke. Scoppiava in questa data la moda del karaoke con una formula molto semplice: un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arrivava dunque in Italia questa invenzione, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. E da noi ha preso piede grazie all'omonima trasmissione condotta da Rosario Fiorello, allora praticamente uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo su Italia 1. Let's go.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Caritone, San Zaba e San Venceslao martire. San Venceslao è il protettore di fabbricanti di birra, dei prigionieri e dei chierichetti.

E ricordiamo oggi anche quel 28 settembre del 1928, quando Alexander Fleming scopriva la penicillina. Ufficialmente è andata così, la mattina appunto di quel 28 settembre 1928, di ritorno dalle vacanze, si accorse che in una zona della capsula dove lui aveva riposto dei batteri, questi non erano proliferati per via della presenza di una muffa. Il caso aveva voluto che le sue colture di batteri venissero contaminate da un fungo, probabilmente propagatosi da un vicino laboratorio ribattezzato Penicillium, e da cui riuscì ad isolare la preziosa sostanza antibiotica destinata a salvare milioni di vite. Si scopriva così la penicillina.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

E vediamo insieme cos'è avvenuto negli anni il 28 di settembre. Partiamo, pensate, dal 551 avanti Cristo, quando nasceva Confucio e diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell'autorità. 1877 viene fondata a Parma la Barilla. 1928 viene istituita in Italia la Federazione Italiana Rugby. 1978 muore Papa Giovanni Paolo I. 2003 l'Italia rimane al buio a causa di un colossale blackout. 2018 in Indonesia, sull'isola Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone.

28 di settembre, quella di oggi è la giornata mondiale contro la rabbia. E non lo so se è la rabbia quella de canina o se è la rabbia quella che viene a tutti noi quando qualcuno

0: Cosa va storto? È anche la giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URL Previsioni Meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
3: Sono le 8.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati con voi Alessandra Bellotti e la nostra Cecilia.
1: Hola.
0: Ciao Ceci, come stai?
1: Ma io bene, sempre quando sto vicino a te.
0: Oh, che bello, non me lo dice neanche il mio fidanzato questo.
1: Ci penso io, tesoro.
0: Allora, oggi lunedì cominciamo una nuova settimana insieme con un sacco di cose divertenti, almeno si spera. E tra poco vi porto nell'Ottocento, indietro nel tempo, quando diciamo le buone maniere erano una cosa molto seria, più di adesso. E tu invece cosa ci racconti?
1: Parleremo un po' di odori, l'olfatto, che a volte insomma dice sì, a volte dice aiuto.
0: Ecco, infatti dicevo speriamo che siano buoni odori e profumi e non puzze, ma questo lo vedremo solo vivendo. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la nostra rubrica che conclude ogni giornata insieme con i consigli dei nonni, un bel album di bei consigli che ci riportano ai bei tempi, quando i nostri nonni, se non ci sono più, in molte occasioni è possibile, ci davano quei consigli che forse abbiamo capito solo più tardi. Tra poco al Comedy Radio Show. Don't know.

0: prontissimi a cominciare la puntata di oggi. Cara Ceci e cari amici del comedy, vi porto adesso indietro nel tempo fino all'Ottocento. Hai mai visto Bridgerton?
1: Mi piace da morire.
0: Bridgerton, bello.
1: Io mi ci immagino in quell'epoca, sai, con quei vestiti.
0: Ti ci immagino anch'io.
1: Sì, sì.
0: Tu potresti essere una lady, come si chiamava quella che scriveva tutti i gossip? Non mi ricordo.
1: Però quella era troppo gnignignignina.
0: No, vabbè, era un'identità segreta in realtà, poi si è scoperto dopo. Comunque, nell'Ottocento le buone maniere erano una cosa molto seria, altro che basta salutarsi quando, insomma, si entra in una stanza. Mm-hmm. Esistevano, pensa, dei manuali di galateo e delle vere lezioni di comportamento, soprattutto per chi apparteneva appunto alle classi più agiate, no? Quindi era importante come ci si poneva, come si appariva, e si imparava proprio come presentarsi correttamente in società, un po' alla Bridgerton appunto. E il livello di precisione era notevole, perché si insegnava, pensa, persino come camminare mantenendo una postura elegante, cioè cosa che oggi...
1: Per capire, portavano quei corsetti,
0: no,
1: che te lo dico a fare.
0: Mi avrebbero arrestata a me per come cammino.
1: Respiro,
0: come una camionista.
1: Aiuto.
0: Poi si insegnava come stare seduti, come salutare, come comportarsi, e che noia, oserei dire. Comunque, in pratica, diciamo che anche sedersi male poteva diventare un problema sociale, cioè bisognava sempre stare super attenti con questa pressione. Noi oggi noi oggi pensiamo di essere stressati, pensate al tempo. Comunque le regole arrivavano fino ai gesti più spontanei, come per esempio sbadigliare. Cioè tu pensa che i manuali di buone maniere raccomandavano di non farlo quasi mai, sbadigliare. Se lo si faceva non bisognava farlo rumorosamente, ovviamente, bisognava coprirsi la bocca, e soprattutto non bisognava parlare mentre si sbadigliava.
1: Ma per
0: anche
1: fortuna
0: qua
1: c'erano i ventagli all'epoca.
0: Brava, ottima scelta, ottima soluzione. Comunque, nell'Ottocento essere considerati eleganti richiedeva quindi un certo allenamento, cioè la postura, i movimenti, la conversazione, il comportamento a tavola. Mi sta già venendo l'ansia sociale. Fossi stata io mi sarei chiusa in casa nel mio castello se ce l'avessi avuto, ma non credo. Comunque, praticamente bisognava studiare anche per andare a cena, proprio alla Bridgerton. Quindi oggi siamo decisamente più rilassati sotto questo punto di vista. Anche se forse è anche vero che potremmo dire che una piccola lezioncina di educazione a qualcuno oggi comunque
1: servirebbe.
0: Come
1: dici tu, la crianza.
0: Bravo.
1: Una buona crianza.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio, più la scuola.

0: giretto indietro nel tempo all'Ottocento, quando le buone maniere erano uno stress, un'ansia, come sedersi, come sbadigliare, come non fare, come non dire.
1: Cosa come che... non mettersi soprattutto le dita nel naso,
0: nel
1: non
0: naso.
1: Si poteva
0: figurati,
1: fare,
0: si poteva nemmeno sbagliare, figurati se si poteva mettersi le dita nel naso. Beh, è consigliabile non farlo nemmeno oggi, ma andiamo dai nostri amici del comedy a leggere i messaggi che ci avete mandato. Martina scrive: io sarei stata bocciata alla prima lezione appena mi vedevano seduta sul divano. Martina, anch'io, soprattutto la lezione di postura, io cammino proprio come un camionista, è più forte di me.
1: non è vero, è verissimo.
0: Quindi vabbè, siamo fortunate in questo senso. Stefano invece ci dice: propongo di riaprire queste scuole, ma solo per insegnare a non parlare al telefono in viva voce. Giusto, Stefano, giusto. Soprattutto la mattina alle 8 sull'autobus o sulla, in metropolitana. Concludiamo con Claudia, che invece ci scrive: comunque, coprirsi la bocca quando si sbadiglia è sopravvissuto per 200 anni. Qualcosa dovremmo aver imparato. E invece
1: già,
0: forse
1: anche
0: proprio...
1: perché molti fanno vedere pure le tonsille.
0: Ecco, oppure questo lo odio anch'io come pratica, parlare con la bocca piena, cioè masticare a bocca aperta più che altro, perché forse parlare con la bocca piena lo faccio anch'io, però mastica, cioè io non mi interessa vedere cosa state mangiando, ok?

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
15: Prosegue il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, tra poco con la nostra Ceci, che non ho capito bene come vuole iniziare questa settimana, parlando di odori?
16: Di odori, di profumi, di ricordi, dai, cose buone.
15: Ok, meno male che non sono puzze, ecco, ma chi lo sa, ci possiamo aspettare tutto dalla nostra Cecilia, tra poco al Comedy Radio Show.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
3: your radio station.

0: Parleremo, anzi parliamo dell'effetto aromaterapia relax puro. Stravince con l'odore delle lenzuola appena cambiate. E si sa che infilarsi nel letto pulito fa sentire il 90% degli italiani in pace col mondo.
1: Parliamo di odori che fanno bene, in poche parole.
0: Sì.
1: Bene o male.
0: Poi lo vedremo.
1: Ok. Allora, lenzuola pulite.
0: Sì, infatti. Sul bucato scatta la guerra dei sessi. Le donne preferiscono le note floreali e pulite come la lavanda e il muschio bianco. Io non sono questa in questo gruppo perché sono due odori che a me non piacciono tanto.
2: E come lo fai il bucato tu?
0: No,
2: con che profumo?
0: Preferisco, non neutro. Lo so, gelsomino,
2: ah, okay.
0: O altre profumazioni un po' più che non siano né lavanda né muschio.
2: Ok, ok. Mm. No, vabbè, ero curiosa. Cioè, non è che ti
0: a
2: stavo
0: te invece che odori piacciono?
2: Ma sì, anch'io. No, la roba floreale mi piace, anche l'agrumato ogni tanto, dipende anche dall'umore, posso
0: allora
2: dire.
0: Allora andresti d'accordo con gli uomini, mm-hmm, perché loro puntano sugli oli essenziali agli agrumi e le note legnose ad eucalipto. Perché fa subito spa o magari pulito energetico. Poi tra i profumi più amati in assoluto stravince il pane appena sfornato, il caffè della moca e ovviamente anche l'odore della pizza. La pizza, quando tu passi davanti a un panificio senti
2: sì,
0: l'odore
2: è un
0: della
2: po'
0: pizza.
2: Come il pane, sì, no, indescrivibile, proprio una gioia quell'odore lì.
0: Però poi c'è l'altro, il rovescio della medaglia,
2: sì,
0: e parliamo degli odori vintage, soprattutto quando entri a casa dei parenti. Al primo posto c'è l'inimitabile combo canfora e mentolo nell'armadio della zia,
2: sì,
0: seguito della lavanda stantia magari a casa dello zio
2: o della nonna,
0: scapolone, e anche della nonna, e soprattutto anche, perché no, quell'aroma che ti fa chiedere se sei in un salotto o dentro un sacchetto dei panni del 1982.
2: Allora adesso dirò una cosa anticonvenzionale: a me piace molto l'odore della muffa, mi spiego meglio, quell'odore di cantina.
0: Ah,
2: che
0: ecco,
2: si sente scendendo.
0: A te piace l'odore del vino più che della,
2: no,
0: della muffa, furbetta.
2: No, la cantina è molto così, sa di passato, sarà che la mia nonna aveva una grande cantina e mi riporta, come dicevi tu, alcuni odori portano ad alcuni ricordi.

0: le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. IPIS e Gueni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
3: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IPIS, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IPIS scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
2: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran, formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Laken nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori.

0: attori dell'Unione Europea. Alle 16 il Pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del Pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata l'arrivo a Fiumicino.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale è ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45. Tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Bodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Pontina, dove un incidente provoca code tra lo svincolo con via Laurentina e Pomezia verso Roma. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna. In esterna si rallenta tra le uscite Tiburtina e Nomentana. Sul tratto urbano della 24, lunghe code per traffico intenso tra raccordo anulare e Portonaccio verso la tangenziale est. Sulla 91 Roma-Fiumicino, code a tratti tra raccordo e via della Magliana verso la Colombo, e sulla Colombo e sullo Stiense code altezza Cilia verso il raccordo anulare. Possiamo per nord sulla Cassia, dove si sta in coda per traffico intenso tra la Storta e Tomba di Nerone nei 2 sensi di marcia. In via Flaminia code altezza Malborghetto verso Roma e sempre verso la capitale code altezza aeroporto dell'Urbe. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.
3: URL Previsioni Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
8: The Calming Radio Show.

0: serie di odori più o meno piacevoli, di gusti personali e di ricordi anche, perché alcuni odori ci piacciono non tanto per la loro essenza in sé per sé, ma anche per cosa ci ricordano. Io per esempio credo di essere una delle poche, ma non troppo, a cui piace l'odore di cantina e non di vino, come ha detto la nostra Cecilia,
1: non lo so.
0: Se apprezzo, però proprio quell'odore di muffa, di antico, di chiuso, ecco, a me piace. C'è chi adora per esempio l'odore della benzina, io non lo sopporto.
1: Della pittura, no?
0: Della pittura, brava, esatto. Vabbè, andiamo un po' a leggere le impressioni dei nostri amici del comedy. Chi ama cosa e quando e perché? Sentiamo.
1: Marco dice: ogni volta che entro da mia nonna vengo investito da un mix di lavanda, naftalina e ragù. Un odore bellissimo, ma se resto lì più di 20 minuti i miei vestiti lo assorbono e al bar mi scambiano per un armadio dell'Ottocento.
0: Beh, mix con il ragù, tanta roba, mi mancava. Beh, odore di ragù, vogliamo parlarne poi?
1: Roberto, mia zia Agnese ha la casa che profuma di canfora e pomata per le articolazioni, è vero, un altro odore. È così forte che non ho neanche bisogno di fare l'aerosol, mi si sturano i bronchi appena suono il citofono.
0: Come si chiama il nostro amico?
1: Roberto.
0: Roberto, mandaci l'indirizzo di zia, era zia?
1: Zia Agnese.
0: Zia Agnese, così almeno quando abbiamo il raffreddore passiamo a trovarti, andiamo a bere un caffè.
1: Invece c'è Chiara che dice: per me l'odore definitivo è la pioggia estiva sull'asfalto caldo.
0: Ah, bello.
1: 2 secondi e torno a quando avevo 8 anni, 0 pensieri e l'unico problema era il bracciolo bucato al mare.
0: A me ricorda anche per esempio l'odore di erba tagliata, quando c'è il tagliaerbe. Allora, non mi fa impazzire, però mi riporta indietro nel tempo a quando a scuola, magari nel giardino durante l'intervallo, noi bambini giocavamo e c'era così il bidello che tagliava l'erba nel giardino. Sì, alcuni odori sono proprio magici.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
7: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: La tua radio.

0: Proseguiamo il nostro primo giorno della settimana insieme qui al Comedy Radio Show, come sempre con tra pochissimo hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, oggi solo meglio perché andiamo ai consigli dei nonni, a proposito di ricordi.
1: Santi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: The more you feel it. It's something.

0: E ci siamo, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, nonché la nostra rubrica preferita che oggi raccoglie tutti i consigli dei nonni. Sono sicura che in questa lunga lista ci sarà qualche consiglio anche che vi ha dato il vostro nonno o la vostra nonna. Tu te ne ricordi qualcuno?
1: Sì, tra l'altro tra poco sarà proprio il giorno della festa dei nonni.
0: Ah,
1: credo
0: sì?
1: Che sia la prima domenica di ottobre.
0: Ah, vedi, siamo in perfetto orario allora.
1: Esatto.
0: Nel giusto anticipo. Allora, iniziamo con... Metti le mutande pulite, non sia mai che finisci all'ospedale.
1: Mamma mia, soprattutto per noi donne, avere anche l'intimo abbinato, no? Reggiseno e mutande.
0: Sì, anche, ma poi soprattutto, cioè, metti le mutande pulite a prescindere dall'ospedale. Poi, nonna a me 18enne, mettile in mostra ora finché stanno su da sole. Beh, santo consiglio, posso
1: dire. Beh, intelligente sta nonna.
0: Morto questo, un altro fresco, quest'altra, tipo dire aperto. Cioè, chiusa una porta, si apre un portone, eccetera. Tanti nonni. Mai mischiare la ciccia con i soldi. Questa non l'ho capita. Non lo so cosa voglia dire, però sicuramente sa di qualcosa di saggio. Se lo sapete voi, scriveteci ovviamente. Nonna, vado a fare kitesurf. Mi raccomando, non bagnarti.
1: Che prendi freddo.
0: Esatto. Non andate mai a letto litigati. Questo è un gran consiglio.
1: Questo lo diceva anche mia nonna, è vero.
0: Un'altra nonna diceva sempre bevi il rosso che fa sangue. I soldi non fanno la felicità, ma non fanno neanche piangere. Diciamolo una volta per tutte.

0: Poi la minestra riscaldata si raffredda prima. Non ti sposare mai.
1: Proprio loro consiglio. Lo dicevano.
0: Esatto. Beh, se lo dicevano un motivo ci sarà. Vai in piazza e prendi consiglio. Torna a casa e fai ciò che vuoi. Questa è un'altra grandissima cosa. Cioè, ascolta tutti, ma poi decidi con il tuo distinto.
1: Allora, mia nonna diceva una cosa, e ve la dico in catalano, poi ve la traduco.
0: Sì.
1: Ruc per ruc, mesval carregat che vuoi. Stupido per stupido, asino per asino, l'uomo meglio che te lo prendi bello carico che no, che non porta nulla. Capito? Sì, la
0: bene,
1: nonna.
0: Bene, è un po' come bevi vino che fa sangue. Poi, non ti preoccupare a nonna, tutto c'è rimedio tranne che alla morte. E anche questo è vero, a volte ci preoccupiamo delle stupidaggini. Prendi jeans più larghi, che con questi se scorreggi ti vengono via
1: no,
0: le scarpe.
1: Vabbè. Invece mia nonna, quando vedeva una ragazza con l'amico, nonna diceva, questa sicuramente non ciamperà mai con la gonna.
0: Ecco, allora non parliamo di minigonne in questo periodo, lasciamo perdere le polemiche politiche eccetera, e andiamo a vai piano. Nonna, ma sono a piedi. Vai piano lo stesso. A prescindere. Poi, da sdraiati siamo tutti uguali. Non fare figli, e lei ne aveva 8, questo è molto personale, ognuno fa quello
1: che
0: vuole.
1: 10.
0: Ricorda che le suocere sono come le patate, stanno bene sottoterra. E quanta cattiveria. Poi custodisciti, gran consiglio. Vai avanti che dietro sta fatto. Di all'autista di andare piano, ma nonna, guarda, vado in aereo, sempre per la versione viaggio, no? Nonna, guarda, vado in aereo, tu diglielo lo stesso all'autista di andare piano. E concludiamo con, mi raccomando, stai attento. Ah, ma nonna, a cosa devo stare attento? Tu stai attento, punto e stop.

0: termina la nostra puntata di lunedì qui al Comedy Radio Show, cari amici. Tra un racconto e l'altro siamo pronti però per tornare più scoppiettanti di prima anche domani con la nostra Ceci.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti, la guappa, la hermosa, la preziosa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
3: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
2: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli acquistava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo, scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath, nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Si conclude con la visita a Metz, nel dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes. Tra i momenti centrali, l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase e gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
2: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di National League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque area di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata. Il governo resta fuori.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della 24 lunghe code per traffico intenso e anche per un incidente tra il grande raccordo anulare e Portonaccio verso la tangenziale est. E ci spostiamo sulla Pontina, dove un incidente anche in questo caso provoca code tra lo svincolo con via Laurentina e Pomezia verso la capitale. E arriviamo al raccordo anulare, dove troviamo code per traffico intenso tra Casilina e Ardiatina in interna e anche più avanti all'altezza di Labaro. In carreggiata esterna si rallenta tra le uscite di Burtina e Nomentana e tra Cassia e Roma Fiumicino. E sulla 91 Roma Fiumicino code a tratti tra raccordo e via della Magliana verso la Colombo. Sulla Colombo e sullo Ostiense code altezza Cilia verso il raccordo anulare. Più a nord sulla Cassia si sta in coda per traffico intenso tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia. Mentre in direzione Roma Centro code su via Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra raccordo e aeroporto del Urbe. Ed è tutto da Federico Scaini da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: sono le 11 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi, lunedì 28 di settembre. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo anche rossi. E tra pochissimo con noi ci sarà Gianluca e partiamo con l'agenda. Le date che hanno segnato la storia del nostro paese, i compleanni, le ricorrenze proprio di questo 28 di settembre. E poi, parlando di arte, oggi dedicheremo uno spazio a un grande dei macchiaioli, ovvero Giovanni Fattori. E poi, come sempre, chiudiamo con la tavola, andiamo a Napoli e parliamo di salsicce e friarielli. Restate con noi, quindi si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a un nuovo appuntamento insieme il lunedì 28 di settembre. Cari amici, iniziamo una nuova settimana. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e do il bentornato, buon lunedì, al nostro Giallu. Ciao Giallu!
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Ci sei mancato.
1: Anche voi.
0: Siamo felici che tu sia tornato.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 28 di settembre.
1: Allora, cominciamo da lontano. 351, l'imperatore romano Costanzo II sconfigge l'usurpatore Magnenzio nella battaglia di Mursa Maggiore.
0: Hai ragione che saremmo andati lontani.
1: 1464, Corrado da Fogliano diventa governatore di Genova per gli Sforza di Milano. Nel 1823, Leone XII viene eletto papa. Nel 1877, a Parma, ma viene fondata la Barilla.
0: Un grande cuore per la Barilla, che non solo in Italia è molto famosa ma in tutto il mondo in generale per esportare col suo colore blu l'italianità fatta pasta.
1: Esattamente, nel 1928 in Italia viene istituita la Federazione Italiana di Rugby. Nel 1978 morì Papa Giovanni Paolo I. Nell'80 cadde il governo Cossiga numero 2. Nel 2003 l'Italia rimane al buio a causa di un colossale blackout. Nel 2005 inizia il processo sul crack della Parmalat.
0: Comunque posso dire quante cose sono successe in questo 28 di settembre.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo anche altrettanti compleanni.
1: Bellissimi, guarda, Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo del trio. Bruno Risasso, il noto cantautore, Lori del Santo, la showgirl e attrice, Raffaele Paganini, grande ballerino italiano di qualche anno fa, Giovanni Tria, economista, e il grande scrittore Achille Campanile.
0: Hai visto quanti nati sotto il segno della bilancia? Ci sono anche auguri, a parte quelli di buon compleanno, ma di buon onomastico da
1: sì,
0: fare, giusto?
1: È un po' strano perché questo oggi ricordiamo San Venceslao, che nacque a Praga nel 907.
0: Hai capito? Venceslao.
1: Esatto.
0: Salutiamo tutte le persone che portano questo nome.
1: Andiamo a leggere il proverbio di questo
0: sì.
1: Fine settembre.
0: Ultimo ma non meno importante.
1: A settembre pioggia e luna, è dei funghi la fortuna.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Sono tanti come sempre i vostri messaggi, noi vi leggiamo e oggi abbiamo scelto assieme a Giallu, insieme a tutti quelli che ci sono arrivati, i messaggi di Pietro e di Andrea, giusto Giallu?
1: Giustissimo, Francesca Romana. Pietro ci dice: auguri al divertentissimo Aldo, credo che i DVD degli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo li avrò consumati per tante volte che li ho visti.
0: Ricordami Giallu, Aldo era il siciliano?
1: Sì.
0: Esatto, parlava...
1: esatto.
0: Abbiamo fatto un po' l'imitazione di uno dei suoi personaggi.
1: Andrea ci dice: ciao ragazzi, io me lo ricordo bene il blackout del 2003, ero in un ascensore tornato da una festa e proprio in quel momento rimasi bloccato dentro, fu un incubo, possiamo immaginare.
0: Blackout generale, io non so, sarei andata
1: nel
0: anche...
1: nel 2003 ci fu questo famoso blackout che creò parecchi problemi.
0: Però possiamo dire che il nostro amico che ci ha scritto, tra tanti blackout che potevano capitargli, è stato un pochettino sfortunato.
1: Assolutamente,
0: però sarei stato fortunato in altro.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, e insieme a Gianluca prendiamo adesso il filone dell'arte, perché parliamo di un grande che ha fatto la storia artistica del nostro paese, soprattutto in epoca contemporanea. Parliamo dei Macchiaioli, vi dice qualcosa questo movimento? E soprattutto parleremo di uno dei più grandi esponenti dei Macchiaioli, Giovanni Fattori. Un po' di arte e di pittura qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Your passion for music. Gonna let

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Okay.
1: Siamo nel lunedì insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, siamo quasi alla fine di questo mese di settembre e oggi parliamo di arte. Do ancora il bentornato al nostro Giallo, ciao Giallo.
2: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
1: E parliamo di uno dei nomi più importanti per quanto riguarda l'arte contemporanea italiana, Giovanni Fattori.
2: Sì, Giovanni Fattori nacque a Livorno nel 1825, morì a Firenze nel 1908, è stato un pittore e incisore italiano, uno dei maggiori pittori italiani dell'Ottocento e un grande esponente di quel movimento che furono i macchiaioli. Fattori divenne un frequentatore del Caffè Michelangelo, che era una taverna famosissima a Firenze dove gli artisti e i patrioti fiorentini si trovavano.
1: Sì, poi Firenze, quale posto migliore per

0: la macchia, il macchiaiolo.
1: Esatto, come se fossero delle macchie.
0: Esatto.
1: Chiamate molto volgarmente macchie.
0: Appunto, la presenza delle macchie è giustificata dal fatto che l'occhio umano percepisce i colori e le loro interruzioni descrivono appunto il contorno degli oggetti. La produzione pittorica di fattori abbraccia numerosi soggetti, oltre a quello militare, anche appunto cavalli, la Maremma toscana, le mucche. Fu un grande ispiratore anche per i pittori che vennero dopo.
1: E non solo, a Milano, nel museo che si trova proprio davanti al Duomo, c'è una grande mostra dove vengono esposte tantissime opere proprio di questo grandissimo Giovanni Fattori.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: WRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IPIS e Gueni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IPIA, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IPI scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo, scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Laken nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si conclude con la visita a Metz, nel dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso il richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo. pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio, alle spalle, ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e il ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata. Il governo resta fuori.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sono le 13:05.
0: QRN Radio.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano in questo lunedì insieme 28 di settembre. Cari amici, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato al nostro Giallu. Ciao Giallu.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E abbiamo scelto oggi messaggi di Nino e di Laura, giusto?
1: Esattamente, fra i tanti che ci sono arrivati. Nino ci dice: ero militare a Firenze nel 1988 e andai a vedere una mostra bellissima dedicata ai macchiaioli, in cui mi colpì proprio la sensibilità e il colore vivido di questo bravissimo interprete, parlavamo appunto di Giovanni Fattori, dell'arte italiana.
0: Poi abbiamo anche il messaggio di Laura, giusto Giallu?
1: Sì, Laura evidentemente è una grande appassionata di Fattori, perché ci dice: vorrei citare le parole con cui Giovanni Fattori descriveva il suo stile. Andiamo a vedere, perché deve essere interessante.
0: Certo, siamo molto curiosi.
1: Quando all'arte si leva il verismo che resta, il verismo porta allo studio accurato della società presente. Il verismo mostra le piaghe da cui è afflitta. Il verismo manderà alla posterità i nostri costumi e le nostre abitudini. Beh, mi sembra molto molto chiaro il pensiero di Fattori in questo caso.
0: Sì, pensiero che poi si trasforma e si tramuta anche nella sua arte.
2: Era un po' di...

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you

dai macchiaioli a farsi delle macchiaiole addosso quando si mangia è un attimo. Sempre con il nostro Gianluca, queste verdi, bianchi e rossi, ci sono anche io, Francesca Romana Macri, e oggi andiamo a Napoli mille colore, perché Napoli è anche verde, un po' verde, bianca e rossa come il nostro paese, perché riprende anche il verde dei Friarielli. Parliamo di una pietanza, una delle più buone, delle preferite di mia mamma, che saluto, ciao mamma. Oggi parleremo di salsicce e Friarielli. Restate con noi perché vi diamo qualche chicca anche sulla ricetta qui a Verdi, Bianchi e Rossi. La città.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

0: senza di te.
1: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quasi al termine, alle battute finali di questo lunedì insieme, cari amici, e oggi vi portiamo in una terra meravigliosa per parlare di un piatto che è praticamente uno dei capisaldi. Saluto ancora il nostro Giallo, ciao Giallo.
2: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
1: E oggi parliamo delle salsicce friarielli. Andiamo a Napoli.
2: Sì, se vi capita di essere ospiti a casa di amici campani, vi proporranno sicuramente almeno una volta salsicce friarielli. E non solo di domenica. È un piatto che è una pura poesia. È un secondo completo tipico e si prepara con una molta semplicità. Salsicce napoletane a punta di coltello. Insieme ai friarielli sono un condimento tipico campano per la pizza. Fanno da ripieno al babà rustico. E si trasformano velocemente da farcitura per un tozzo di pane o, come dicono da quelle parti, uguzzetiel.
1: Uguzzetiel e pane, sì.
2: Quando parliamo di friarielli facciamo attenzione da non confondere con i frigitelli. I napoletani più sensibili si potrebbero offendere. Quelli di cui parliamo oggi sono una verdura a foglia larga e nascono nei territori campani. Hanno la caratteristica di essere teneri e leggermente amarognoli. Vi abbiamo fatto venire fame?
1: A me sinceramente sì, anche perché Giallo, salsicce e friarielli sono uno dei piatti cardine della cucina di mia mamma, che è napoletana, che è campana, e quindi

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie ancora al nostro Giallu che è stato con noi oggi e con il quale abbiamo aperto questa nuova settimana. Io sono Francesca Romana Macri, grazie soprattutto a voi per i tanti messaggi che ci inviate. Ci sentiamo domani sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla diramazione Roma Sud della 1, tratto riaperto dopo un incidente tra San Cesareo e il bivio per la diramazione Roma Sud verso la 1. Permangono comunque code per stare attenzione e ci spostiamo sul raccordo anulare dove in esterna per traffico è rallentata la circolazione con code tra Laurentina e Appia. In interna la circolazione è ora regolare. Sul tratto urbano della 24 ci sono code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima. Più a nord sulla Cassia si sta in coda tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia, mentre ci sono code verso il centro di Roma su via Flaminia tra Raccordo e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Raccordo e Aeroporto dell'Urbe. Infine sulla Casilina code a tratti nelle due direzioni tra Laghetto e Raccordo. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Bellissima.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alla stazione IP, la compagnia che in scia con ENI ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita ENI si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire ENI ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
2: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata, il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas. E in Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
4: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
2: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite parte questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scaccia crisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
5: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
6: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
7: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' più vecchi, un po' più esperti.
5: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Salida del vuelo con destino a la

E tocca a noi, ci siamo, puntata del lunedì. No, è stato un fine settimana particolarmente impegnativo. E oggi, sai, è una di quelle giornate che per riprendere il ritmo ci vuole un attimo. Dai, dai, dai, che si parte, apriamola. Questa puntata di 5 in condotta.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

beh, oggi si chiude la Milano Fashion Week. Beh, una settimana abbiamo visto di tutto e di più, eh. Poi qualche giorno fa anche personaggi che non c'entrano magari con la moda, no? Che ne so, Yannick Sinner, l'abbiamo visto lì, mamma mia, anche lui alla Milano Fashion Week. È bello perché so, gli occhi del mondo sono stati puntati su Milano e sull'alta moda italiana, che è sicuramente la numero uno al mondo.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: dai.
1: Vabbè, si parlava di Milano Fashion Week che chiude oggi. Beh, qualche dato è un indotto da 200 milioni di euro. No, non il settore moda, cioè quello vale molto, molto di più. Ma solo questa settimana, cioè la settimana della Milano Fashion Week, insomma, hotel pieni in quel di Milano e non soltanto, e insomma, VIP da tutto il mondo che hanno deciso di partecipare a questo grande, grande evento.

poteva mancare oggi la notizia dedicata all'intelligenza artificiale? Certo che no. Praticamente ogni giorno c'è qualche novità e oggi parliamo di agenti AI, cioè l'agente non è l'agente di polizia, ma è quello che agisce, insomma, l'intelligenza artificiale, che non è solo quella che accende la luce con il comando vocale. Ce l'ho pure io in camera da letto ed è fantastica, tra l'altro, perché quando in piena notte ti svegli, no? E non sai dov'è l'interruttore da accendere e lo dici semplicemente, insomma, Alexa, accendi la luce, lei tac, l'accende. Ecco, stiamo andando ben oltre con questi agenti di intelligenza artificiale che hanno confermato i report di questi giorni, hanno confermato il boom definitivo di questi agenti autonomi. Cioè, ad esempio, l'intelligenza artificiale può gestire l'intera routine quotidiana e ci dice adesso di far questo, di far quello, oppure lo fa per te, ecco, ad esempio la spesa. L'intelligenza artificiale controllerà per noi cosa c'è nei cassetti, cosa c'è nel frigo, e farà l'ordine al supermercato e poi magari arriva direttamente a casa quello che serve. Vabbè, tanto per fare un esempio, ma sono tante altre cose che possono fare questi agenti di intelligenza artificiale.

0: sigo.
1: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
5: Forse non salverò l'Amazzonia.
6: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Notizie, notizie strane che arrivano dal mondo, come questa che arriva dalla Germania. E attenzione, non parliamo di Oktoberfest, almeno con questa notizia, anche se siamo entrati nella seconda e ultima settimana, poi con il prossimo weekend si conclude anche l'Oktoberfest. Ma la notizia invece arriva da questa cittadina, sempre tedesca, dove una pasticceria ha subito il furto di un'opera d'arte alta 1,5 metri, interamente realizzata. Beh, se è in una pasticceria, sarà realizzata in cioccolato fondente pregiato. Io adesso non lo so il valore di questa, che era considerata appunto non un semplice dolce, ma un'opera d'arte. Ecco, la polizia sta indagando, seguendo le macchie di cacao.

0: Quanto mi piacciono i record? Beh, questo è davvero particolare. Io mi chiedo anche come vanno ad inventarsi certi record. Questa era la maratona dei trampoli a molla e si è tenuta a Londra, dove questo gruppo di stuntman ha stabilito un primato insolito. Hanno percorso 10 km all'interno di un centro commerciale rigorosamente indossando trampoli elastici da canguro. Insomma, adesso non so se le sapete, quelli che hanno la molla sotto, ecco. Immaginate i clienti che erano lì magari in coda per lo shopping, si vedono questi che saltano, fanno questi salti enormi per 10 km e sono entrati di diritto nel Guinness dei primati.
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura code per incidente sulla Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare in direzione Roma. Code per incidente anche sulla regionale di Passo Correse tra Poggio Mirte Toscalo e Galantina, nei due sensi di marcia. Passiamo al Raccordo Anulare in carreggiata esterna, code a tratti tra la Roma Fiumicino e l'Ardeatina, mentre in interna si rallenta tra Tiburtina e Prenestina. Rallentamenti anche sul tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e Raccordo in uscita. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sono le 16.

Ma ricordo che anche la settimana scorsa abbiamo parlato di un record che riguardava una zucca. Sì, siamo entrati nel periodo delle zucche, anche se non sembra, perché dal meteo ci sentiamo ancora in estate, ma in realtà sì, è il momento delle zucche e in vista dell'autunno sono iniziate le pesate ufficiali per il campionato europeo delle zucche giganti e ci sono tanti agricoltori e hobbisti che hanno sfoggiato, ma non solo delle zucche, sono dei mostri vegetali che hanno superato abbondantemente molto spesso i 900 kg, ecco. E qual è il segreto per far diventare così grande una zucca? Dicono concimi speciali, sì, certo, ma anche la musica classica, ecco. Sembra che le zucche che hanno ascoltato in queste ultime settimane musica classica si siano particolarmente gonfiate, ecco, si siano diventate particolarmente abbondanti.

Oh, mannaggia, non lo so, io non ho controllato, venendo qui in radio, in effetti è interessante, vediamo se davvero nei distributori Eni, Eni Live, c'è questo sconto particolare, questo limite, più che uno sconto è un limite, cioè hanno detto noi mettiamo la benzina a 1,99€ al litro e non più di questo e non più di 2,19€ al litro per il gasolio, almeno per 30 giorni, per un mese, potrebbe essere una bella idea anche perché si spera che poi siano molti quelli che seguono questo esempio poi, quindi non soltanto Eni ma anche gli altri. Vediamo, magari segnalatecelo, fateci sapere.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.

0: Beh, giornate che devo dire, mannaggia, se ci fosse un signor meteo, chiederei, resti così, non si muova, non faccia niente, va benissimo così, le giornate sono belle, soleggiate, la temperatura è decisamente piacevole, ne sarebbe quella temperatura che tutti noi vorremmo per tutto l'anno, non lo so, per quanto durerà, ma a quanto ci dicono le previsioni, almeno anche per domani e dopodomani e poi per il resto della settimana, staremo a vedere.
1: Ma quanto è piccola

Ma oggi è la giornata dei record, grazie alla redazione che me ne ha segnalati parecchi. Anche questo è carino, eh? Adesso io non lo so. L'abbiamo fatto alla media, l'abbiamo provato tutti, no? Quello di suonare il flauto dolce del classico delle medie. Suonarlo non con la bocca ma con il naso. Così, tanto per, cioè, perché non sapevamo come far passare il tempo. Beh, questo musicista di strada britannico ha ottenuto la certificazione per aver suonato contemporaneamente 3 flauti dolci utilizzando esclusivamente le narici, il naso, eseguendo una versione impeccabile, dicono, di un brano classico. No, io capisco, uno per narice, ma il terzo come ha fatto?

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: The more you feel it.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Lo sappiamo quanto è difficile vivere, o meglio convivere, magari in un condominio dove ci sono tanti appartamenti, tanta gente che vi abita, e poi magari sai, i muri non, quando è stato costruito il condominio non erano stati pensati proprio per avere una buona tenuta anche per i rumori. E allora fa discutere questa proposta che è stata avanzata in un comune svedese per risolvere le liti di vicinato. Anche lì sì, litigano per questo, e hanno proposto di installare un sensore acustico smart che misuri i decibel dei tacchi alti o dei passi pesanti sul pavimento. Ma incredibile, no, va bene, questo vale sia per le scale esterne, ma anche insomma tra un appartamento e l'altro, insomma tra l'appartamento sopra, quello sotto e così via. E questo sensore è un po' insomma, hai presente quelle cose che quelle segnalazioni che trovi per strada se vai troppo veloce, ecco, indicano la velocità che fai, non ti mandano una multa vera e propria, ma ti dicono attenzione, hai superato il limite. Ecco, anche in questo caso questo sensore acustico smart che misura appunto i decibel invia una notifica di eccesso di marcia sullo smartphone del condomino distratto. It takes-

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ah beh sì, non è soltanto quello il problema, è quello dei tacchi sul pavimento, è il problema del vivere in condominio, ma lo sappiamo, sono anche tanti altri, però non è male sta idea, devo dire. Va bene, siamo arrivati ai saluti, sì, regia, vi confermate? Allora qua io vi lascio e vi aspetto però domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonato.

0: Radio. Sono le 16:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia che in scia con Eni ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
2: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata, il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. E in Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti. Diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
4: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
2: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite partite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scaccia crisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
5: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna Bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
6: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
7: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' più vecchi, un po' più esperti.
5: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in questa nuova giornata, ma anche in questa nuova settimana. Come state? Innanzitutto tutto bene, mi auguro assolutamente di sì. Nel nostro magazine, come ben sapete, tutti gli amici che ci seguono ogni giorno, trattiamo tanti argomenti, giriamo per il mondo, troviamo anche le cose più strane da mettere all'interno del magazzino, no? Delle nostre giornate. C'è un dipinto realizzato 4 secoli fa, voglio parlarvi di questo tra poco. C'è un bambino elegante e sulla sua scarpa compare un segno bianco che assomiglia molto al logo della Nike, e internet ovviamente ha una spiegazione: i viaggi nel tempo. Ci credete voi ai viaggi nel tempo? Tra poco parliamo proprio di questo dipinto, ma in generale un po' di quello che potrebbe fare l'uomo se avesse la possibilità di viaggiare. Il cielo

Viaggi nel tempo, sì, viaggi nel tempo, no. Io personalmente non ci credo fermamente, ma credo che sia una cosa abbastanza fattibile. E l'uomo è riuscito veramente a fare di tutto e di più, perché non può creare una macchina che effettivamente ti permette di tornare indietro nel tempo. Perché parliamo di questo? Perché sta facendo discutere tantissimo proprio in questi ultimi giorni un quadro del 1652 realizzato dal pittore olandese Ferdinand Bol. Sulla scarpa sinistra di questo bambino, è ritratto un bambino vestito in modo elegante, compare una decorazione bianca ricurva che, vista con gli occhi ovviamente di oggi, ricorda parecchio il logo della Nike. La curiosità circola online da anni ed è tornata virale proprio in questo 2026. Naturalmente non c'è effettivamente un logo nel dipinto, soprattutto non c'è nessuna prova di viaggiatori temporali appassionati di scarpe, di sneakers. È semplicemente una decorazione della calzatura che il nostro cervello oggi interpreta attraverso qualcosa che conosce benissimo. Però è proprio questo, no, a rendere la storia interessante, perché quando vediamo una forma familiare il cervello cerca immediatamente di darle un significato. Quindi nel 600 non indossavano le Nike, anche perché immaginate un po' il problema commerciale, no? Vorrei quel modello, ok, i prossimi usciranno tra circa 300 anni, vuole darmi un acconto? Comunque molto interessante sia il nostro immaginario, quello che la nostra mente può immaginare, sia anche pensare che effettivamente sia possibile viaggiare nel tempo.

0: on your radio.
1: 'Cause you had a bad day.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: sempre il nostro lunedì insieme, lunedì qui su The Mag con Yuri Caliolo. Noi pensiamo agli animali soprattutto in termini di necessità, quindi magari gli uccelli volano per spostarsi, mangiano per sopravvivere, corrono per scappare, ma c'è una ricerca sui cacatua che ha provato a fare una domanda diversa: e se volare in realtà li rendesse semplicemente felici? Mi piacciono tantissimo queste ricerche, perché poi vai a scoprire delle cose che normalmente non avresti mai pensato, domande che magari non ti saresti mai fatto. Per fortuna ci sono questi ricercatori e queste notizie le riportiamo all'interno del nostro appuntamento. Tra poco scopriamo effettivamente se gli uccelli volano perché devono o perché gli piace.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe,
13: ritorna la magia
12: e siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

C'è uno studio recente, cari amici di The Mag, che ha analizzato i gala, che sono dei cacatua rosa e grigi australiani, sono degli uccelli, per capire se il volo potesse influenzare il loro stato emotivo, cioè se quando si mettono a sbattere le ali sono più felici di quando sono fermi. Dopo aver volato, gli uccelli mostrano dei comportamenti compatibili proprio con un atteggiamento più ottimistico. Nei test i ricercatori hanno utilizzato il cosiddetto cognitive bias. In pratica gli scienziati presentavano agli animali delle situazioni ambigue e osservavano come reagivano, e dopo l'attività di volo tendevano maggiormente a interpretarle in maniera positiva. Naturalmente non possiamo chiedere direttamente a un cacatua: ma ti sei divertito? Ti è piaciuto il viaggetto che ti sei fatto in giro per il mondo? Quindi bisogna essere prudenti quando traduciamo il comportamento animale in emozioni umane. Però il risultato apre una prospettiva bellissima, no? Forse alcuni animali non compiono determinate azioni soltanto perché devono, perché è una cosa naturale, come per noi camminare. Magari esiste anche un componente di piacere, no? All'interno dei gesti che loro fanno tutti i giorni. Noi andiamo a correre senza che nessun predatore ci stia inseguendo, lo facciamo magari perché siamo appassionati al jogging o perché dobbiamo rimetterci in forma. Un cacatua evidentemente può farsi un voletto anche senza avere un appuntamento dall'altra parte del bosco, della giungla, dove si trovano, in qualunque luogo si trova in quel momento.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

quando è giusto viaggiare, cari amici di The Mag, secondo voi, per spendere meno soldi? Normalmente l'immaginario dell'italiano medio pensa sicuramente meglio partire a settembre, partire ad ottobre, perché finisce la bella stagione, finisce l'estate, quindi i prezzi sono sicuramente più bassi. Si sta parlando sempre di più di folkation, cioè delle vacanze organizzate tra settembre e novembre invece che nel cuore dell'estate. Infatti, secondo i dati raccolti da Virtuoso, le vendite legate proprio ai viaggi autunnali sono cresciute del 59% rispetto all'anno precedente, con settembre in aumento addirittura del 77%. E tra le destinazioni più richieste compaiono dei viaggi restando a casa, quindi in Italia. Poi c'è tanta richiesta per il Giappone, per la Grecia e per la Francia. E le ragioni ovviamente sono intuitive, no? C'è la temperatura meno estrema, c'è la speranza di trovare meno folla, c'è anche la speranza di pagare un po' meno. Però arriva un paradosso: se tutti iniziamo a partire fuori stagione proprio per evitare gli altri turisti, a un certo punto la fuori stagione smette di esistere. È un po' quello che succede quando qualcuno ci dice: conosco una spiaggia segreta dove non va nessuno. Se poi parte il passaparola, quella viaggia diventa gettonatissima e non è più segreta, e quindi automaticamente anche per le vacanze, se iniziano ad esserci tante richieste, anche quei mesi come settembre, che adesso siamo agli sgoccioli, ma ottobre, novembre, diventano dei mesi dove c'è più dispendio economico, perché inizia ad esserci anche in quel caso l'overtourism. Cosa bisogna fare secondo i turisti? Se prendiamo le vacanze a ottobre, non diciamolo a nessuno, facciamolo per fatti nostri, così tanti altri non lo fanno e i prezzi restano bassi.

0: Of you.
1: The Mag, il magazine senza tabù.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, ritorno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura code per incidente sulla pontina tra Spinaceto e il raccordo anulare in direzione Roma. E proprio sul raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, mentre in interna si rallenta tra Cassiabis e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Si sta in coda anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Torcervara in direzione raccordo a causa di un incendio. Code per traffico intenso poi sulla Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18. VR.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Ciao a tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, un saluto a voi tutti, un abbraccio, un saluto a Fabio Meri e la sua Super Hits. Iniziamo con un brano di Mark Broussard che si intitola Yes, We Can, sempre sulle onde della musica.

tra l'altro di Lee Dorsey del 1970, rifatto anche dalle Pointer Sister nel 1973. Quello che abbiamo ascoltato era del 2007 dall'album From the Bootleg Worlds, Mark Broussard sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato gli Acoustic Alchemy Tied Up With the String, il brano dall'album This Way del 2007, presso grande band Carlos Santana.

0: Your radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato il Zeppelin, chiaramente.

Zeppelin. Adesso vado così un po' a memoria, ma credo che sia l'unico brano di Led Zeppelin dove non partecipa Robert Plant, ma lui ad ogni concerto lo annunciava, questo brano annunciava con John

I maestri del rock progressivo, i Genesis, 1976, A Trick of the Tail, l'album famosissimo come questa Dance on a Volcano. E dunque, sì, sulle onde della musica adesso sono, è ora di chiudere i battenti almeno per questa settimana dal vivo, ma domani e dopodomani ci saranno due podcast a piacere, che non c'è bisogno di scaricare nulla, non c'è bisogno di iscriversi per ascoltare un podcast di Sulle Onde della Musica. Basta solo sintonizzarsi, come avete fatto adesso, su VRN Radio. Dalle 18 ci sono sempre io, almeno fino a venerdì, quindi Sulle Onde della Musica termina qui. Vi lascio con un brano degli Yes, Hold On. Ci sentiamo sempre domani alle 18 fino a venerdì. Ciao!

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
3: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
4: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
3: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
5: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
3: Saranno in 40.000 la Team Sciarena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Siamo al basket, archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
6: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei il re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
7: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
6: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
2: Ed è tutto dallo sport.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
17: Mio?
16: Sì, e anche di tutti gli altri.
18: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
16: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
17: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
18: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
19: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Italia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. In fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
3: L'economia.
2: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'€1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
4: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
2: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%. Lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il 3° giorno di fila fino a mezzanotte, a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, code per incidente sulla Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare in direzione Roma e code per incidente anche in direzione Latina, in questo caso tra Castello Romano e Pomezia. Per Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, mentre in interna si rallenta tra Cassiabis e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Si sta in coda anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione Raccordo a causa di un incendio. Code per traffico intenso poi sulla Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: WRN. Your radio station.
8: VLN.
3: tua radio.

0: Affreschi di Valentina Castellan Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
1: Da leggere.
2: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
3: Da leggere.
4: The Call, di Massimo Grilli, Leone Editore. Cosa succederebbe se un giovane anarcoide cercasse, anche attraverso i social, di convincere ciascuno che la felicità è possibile adesso, compiendo atti che per qualcuno hanno del miracoloso, mentre per altri sono trucchi da illusionista? Bene, la narrazione densa, ricca di significati e allusioni, ma assolutamente contemporanea di The Call, vi prenderà, in un crescendo di colpi di scena fino ad un imprevedibile epilogo.
1: Da leggere.
5: 1922-1926, gli anni della marcia verso la dittatura. E cosa pensava davvero Benedetto Croce del fascismo nascente? Una visita dello Stato etico, a cura di Maurizio Tarantino ed edito da Grafe.it Edizioni, non è un libro di storia, è la testimonianza senza filtri di uno dei massimi intellettuali del Novecento. Ritrova allora gli scritti originali sulla trasformazione dell'Italia e domandati: può la storia insegnarci qualcosa sul presente?
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: URN Radio.
8: You're listening to WRN Radio.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sono le 21 e 57 minuti.
1: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: RN, la radio dei numeri uno.
1: Io, innamorato,

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
15: Sono le 23 e un minuto.
16: WRN Radio.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Benvenuti in Jazz e dintorni. Prima di incominciare ad ascoltare la musica, un ringraziamento a questa radio, il suo programmatore musicale, che ha scelto di inserire questo genere, definito ancora un po' di nicchia, rispetto a paesi dove lo smooth jazz è la musica più ascoltata: America, Giappone, Brasile, Sudafrica. Ma sono convinto che, continuando ad ascoltare trasmissioni radiofoniche che suonano questo genere, tra qualche tempo diventeremo super ascoltatori anche noi di questo suono, anche perché comunque in Italia abbiamo grandi artisti molto apprezzati nel mondo smooth jazz. Per aprire questo nuovo appuntamento, un pezzo che piace da subito, con Black Aaron e Dreamland, pezzo pubblicato come singolo nel 2022 e successivamente inserito nell'album Love and Rhythm. Il brano è stato scritto da Black Aaron insieme ad un grande mostro sacro, Adam Hawley, e ne ha curato naturalmente la produzione. Arriveranno anche gli Embassy, che è un nuovo progetto formato da due grandissimi musicisti e produttori già molto conosciuti nell'ambiente smooth jazz, un certo Michael Bruning e il bassista Mel Brown, con Randy Scott al sax. Questa canzone è perfetta per guidare, infatti si intitola Drive Time. E poi che bella che è la terza, con il ritorno di una grande Ryu Sisu insieme al gruppo dei Marchio Bossa. Come ho già detto, pezzo che non lasceremo presto, si intitola Golden Dreams. Fatevi accarezzare dalla musica del jazz e dintorni. Buon ascolto!

I prossimi minuti saranno l'insegna del grande smooth jazz, con un incontro davvero speciale. La chitarra elegante di Paul Brown e il calore del filicorno di Rick Brown. Un groove raffinato, rilassato, ma pieno di movimento, tratto dall'album So Much to Say. Paul Brown con Rick Brown con Play It Forward. A seguire un grande classico del soul, riletto attraverso la chitarra di Ray Obiedo, artista nato in California ma amante dei suoni sudamericani. Una versione davvero speciale di un brano immortale firmato da Bill Withers. Ecco Ray Obiedo con Chloe Jean con I Know Sunshine. E nel jazz dintorni una bella novità musicale firmata Andrew Neu. Con la produzione di Greg Manin, un risultato da ritmo molto vicino al funk, con la canzone che ascolteremo che si intitola Getting Down. Siamo a metà appuntamento, ma la musica non si ferma. Tra poco, altre grande smooth jazz nel jazz dintorni.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Jazz, jazz e dintorni, suona solo grande note.
2: Il suono di Brian Tarquin con Heaven and Earth rappresenta bene il lato più melodico e raffinato di Tarquin. Chitarra elettrica in primo piano, tastiere atmosferiche e una base ritmica moderna, con un'impronta che unisce smooth jazz e jazz fusion, la parentesi più rock del jazz. Canzone che è contenuta in High Life, disco pubblicato nel 2001, davvero un gran ritmo, come quello che seguirà un artista che ha dedicato più di 30 anni al contemporary jazz. Tastiere, groove e atmosfere raffinate per una nuova versione di un classico del suo progetto Under the Lake. Lui è Jason Tipp e quello che ascolteremo sarà Bridgetown. Entreremo in un disco che si intitola Remixland con Nacho Valenciaga, artista, strumentista, produttore spagnolo che ha rivisitato alcuni pezzi, tra i quali uno dal ritmo anche funk, dedicato ad un gruppo top del mondo della fusion. Si intitola After Spyro Gyra Show. Ascoltate che musica che sta per arrivare nel jazz dintorno.

Chao, sono Nacho Valenciaga. State ascoltando Jazz e Dintorni con Marco Del Vais. Adesso una mia canzone. Buon ascolto.

Si prosegue con i jazz e dintorni. Ormai abbiamo le ultime tre canzoni che stanno per arrivare. Un suono molto coinvolgente con questa grande artista americana. Mescola bene i generi musicali nei suoi pezzi, troviamo funk, soul, contemporary jazz. Il flauto protagonista di Rag on White Side e gli interventi di tromba e chitarra che danno al pezzo un carattere particolarmente interessante. La canzone è una dedica alla sua bimba, JJ. Disco prodotto da Dennis Johnson e Bob Baldwin. Cambieremo atmosfera e ci sposteremo verso il soul più moderno con un groove elegante e tutto da vivere. La voce di Terry Green incontra il sound di Castella nella versione remix firmata da Rob Hart. Ritmo, soul e vibrazioni nella prossima canzone. E poi dolcezza assoluta con il pezzo che chiude il programma. Ascolteremo Jeff Webb con la collaborazione di un artista che abbiamo già ascoltato poco fa, Randy Scott con il suo sax. Morbido, elegante e sofisticato. Così viene definito Evermore. Una bella ventata di novità. Noi ci salutiamo, ma vi ricordo che il jazz e dintorni ritornerà ancora con il meglio dello smooth jazz. Buon ascolto a tutti voi. Ciao, da parte di Marco e del Vines.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: È mezzanotte.
4: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Web Radio Network Night, la nostra

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: È l'una e un minuto.
3: URL Radio.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Oggi non vado, l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: È 1:59.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.